0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 2:01. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Felice Dobrilla. A tazzi e caffè. Vorrei sapere che se mi vedete facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta la facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio se me ne accorgete, ma questi modi o i brigine, tazzi caffè parite.
2: Vorrei sapere che se mi vedete facete sempre la faccia amareggiata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Catina Ranieri, a Francese.
2: Les voy a presentar la típica vedette napolitana del 1915. Así que por una canción de la época, necesito que ustedes creen el famoso ambiente del café cantante. Y vamos a ver. Songo francese y vengo da Parigi, mi sono una chiappa in pe-

0: mamma Franco sa, miam guaglio. Fa sammo cerredimmo, si lupo dimmo fa. Lui mangia canuscino, iammo a Franco sa. Lui mangia canuscino, iammo a Franco sa. Voilà!
1: Tito Schipa. Me sono ubriacate sola.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Alfredo Napolitano, desiderio.

0: Aurelio Fierro, a cascaforte.
1: Vaga trovando una cascaforte. Indovinata come fa chi? Non tenga titolo, non vivi rendita, non c'è un vestito o cuol a me. Ma a cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gianni Poggi, voce in off.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mimì Ferrari, Ischia mia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella. Nasere Maggi.
2: Tu, ma decista se na sere maggia. E moti lo curaggi me la sa. Sto che tu non so sincero. Comma quanna mi incontrasta. Comma quanna mi decista. Voglio bene sulla te. E tra man ma giurasta. Con una mano in goppo cor. Non so scort. O prima amor.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 3 e 3 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Catina Ranieri, una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Nino Taranto. Dove sta Zazà?
1: Di San Gennaro, quanta folla per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gruppo aperto, a città e pulisce nella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
2: Cristina Fontanelli torna su Rient.

0: e a Mario. Ovash.
1: Agenda camba bene sentinella, non da Ovash da mattina a sera. Ma chi storia da freccia novella, ma come faccia cade sta morera. E invece voglio bene una figliola, che sta in dove

mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non si ha mai. Io vado dice, quando è certo Dio, in la terra ci sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella sina, può sta con loro quando si ammarita.

hanno fatto quella fine per la meraviglia, la più bella è nata là. Ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei che hanno ragione, papà, che tuo nipote ti ha lato, dice, e andrà per lì, che sto basone, ma i pezzi che avevo due occhi brillanti, c'è una cavallo pure, durignando. No, tu lasci tutto e fasci, e una regge, e la meglio regge, e su signore, tu vado a mastrasci. E sì signora, ama ben bella seggia, quando fatto che la figlia è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: fatto con la figlia, che non era meraviglia, la più sbaglia è nata là.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Giulia De Palma, come imparata a fa? Tu, come imparata a fa? Che kiss me, me la di, io, te vorrei avasà, io, e portando tu con me, la gia, e ta fa, sono amore.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Marisciò.

nessuno più fatica a sto paese, son garzette e piante sossaccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

Marisham, muovo con da Marisham. Nessuno ma stu paese, da Carmella si è salvata. Ogni d'uni ha fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, Marisham.

Due ne cungette mine che fa scala, Vicenza e Cile sorre tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla, che guai.

0: parlando. Pure voi vai ta cura. Buonanotte maresciam. Pure voi vai ta cura. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam.
1: Sergio Bruni. Bella, si tu vuoi sapere.

sanno. Per cena d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cena d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Aurelio Fierro. Fatto fa foto.
2: M'ho comprato una Kodak, canna appena a tocca, tac, gira e molla, fa uno scat, e te cazzo un ritratto, ta ufa fa una foto, yam, fatella fa, bellezza mia.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

ma dai brigge la mazza che fai marita, sotto del ridozzo trai a coppa marcita, mai tante raggia di là, mai tante raggia di là, tutto c'è sotto la

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Marina Pagano, tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napolitana.
1: Giacomo Rondinella, mandulinata a Napoli.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni. Palomma.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, O specchi.

0: Tina Ranieri, a francese. Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi ho cuffiata, vega che mi ho rita. E che mi ho facito? Uè, chiamo a Francosa.
1: Les voy a presentar la tipica vedette napolitana del 1915. Así que por una canción de la época, necesito que ustedes creen el famoso ambiente del café cantante. Y vamos a ver. Songo francesa y vengo da Parigi. Y suena chiappempe.

c'è che fa e comincia a sapere non un verrucoliate dai tengo innamorate per un c'è che fa.

dimmo, sì, il lupo dimmo, va. Va, noi mangia che non scimmo, iamma franco, sa, iamma, vaio.

0: lui mangia canusci, io a franco sa, voilà!
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusillaca.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, lecchese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi conforta, che le guerre mi dicono così. Quando è sport, ed ogni

e con tutto che faccio balic mi chiamo lo chic. Io non spendo, però sempre c'è chi spende per me. Io mi trovo fra tutti i banchetti, cenetti, longetti, franzetti, concetti, balletti, sonetti. E fa bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, caldetti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporto, che le gente mi dicono così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe essere lì. Chi mi critica niente mi fa e sta bene.

con la vita del grande di vecchio mazzo alle tre. E se vado da qui fino e lì io voi dec sì, voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, pista, pista, solista. Tengo pure una telefonista che triste ma fitte, ma in vista se fitta, pallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, che le ghelle mi dicono così, quando è sport, ed ognuno vorrebbe già.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 5 e 2 minuti. Mario Abbate, Reginella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Egisto Sarnelli, Commo Zucker. Chi dice che l'amor è nu velena mar, o è nata senza cor, o non ha saputo ma. Dincillo tu, Marì, l'amor che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincillo tu, Marì.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Monrai Dichi, Gianni Monese. Chi se ne scorda più?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Joseph Smith, Tarantella sincera.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

0: Adriana Martino, Carcioffola.
1: Oi ma che luna, ma vena malinconia, e si sta luna, ma porta fortuna, ma ridma ambressa, mammella mia. E dimma chi vuoi, capigli tu dunque. Non lo sa c'è chi voglia, consigli, ma che troppo m'imbroglia con tanta randà.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Pulzelli, tu sì l'amore.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Enzo Fusco, Carmela mia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Bruno Martino, na voce, na chitarra e ho poche luna.
2: A bocca tua s'accosta più vicina e tu ti stringi a me più appassionata con una chitarra e una felice voce con te vicina, canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

0: faccio una confidenza. Custu caldo casa mora, son che fresca in te a porra.
1: Gilda Mignonette. Viene menzuonna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Pino Mauro, Na Bruna.

Giacomo Rondinella. Chellallà. Chellallà, chellallà. Mo va ricenna, camo volassa. Segreta, camo faccio sangamare. Segreta, cambazzisca. E poi mi spara. Chellallà, chellallà. Non sa che piacere camo fa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Sergio Bruni. Compagni di tutto l'ora.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giula De Palma, come imparata a fa'?

0: spontaneamente. Brigida, Brigida, mi fai impazzire! Gli hai rapito il cuore! Il corazon! Proprio, proprio il cuore!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 7 e 2 minuti. Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Peppino Gagliardi, con Maggia Fa.
3: E ricassai sto coro, ma si spart, spart ricchezz, e che lo resta? Niente. Tengo uno cor e femmina su tanta. Amore, come già fa? Va e di che voglio bene a tutto quanto.

0: Aurelio Fierro, a Luciana.
1: Asta Luciana, capasse spassa, scialli lus, pettenesse. Poi una settimana ma faticass, poi a fermass, le dicesse: io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso, vado un vas, goppa pettenesse.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in cui il caldo si intensificherà ulteriormente al centro-sud, temperature in aumento, con l'apice di questa ondata di calore che verrà raggiunto tra venerdì e sabato, valori anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, quest'oggi di Sicilia e Sardegna, poi domani anche sulle aree interne delle altre regioni meridionali. Avremo il passaggio a più di qualche velatura, qualche addensamento irregolare, specie in Sardegna, sulle aree tirreniche, mentre al nord farà un po' meno caldo, anche lì temperature in aumento, ma con valori più contenuti al nord del Po, si sta sotto i 32-33 gradi. Avremo anche un po' di variabilità, specialmente al nord-ovest e sulle Alpi, ma con bassa probabilità di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
3: Fonola Band. Marinariella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sergio Bruni. Zitto i cor.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Alberto Amato, Paul Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma stata dantella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e frasantata. Si può, chi si chi

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Claudio Villa, Corangrata.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio far

mente, sbatto corrompiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta.

strada quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce dolce.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il disastro in Tibet sale a 165 morti accertati, il numero delle vittime contate da Nepal e Cina, mentre per i dispersi si profila il numero di 1300, centinaia di turisti stranieri presenti nell'area di cui si sono perse le tracce. Stanno bene i due italiani che risultano coinvolti, fa sapere la Farnesina, in corso gli accertamenti sui 90 connazionali registrati in Tibet. Caro carburanti, ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Intanto maggioranza divisa sulla tassazione degli extra profitti. Lega a favore, ribadisce il no il leader di Forza Italia, il vice premier Tajani.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Latitante catturato nel napoletano era sfuggito al blitz del giugno scorso contro il clan Amato Pagano, attivo nel territorio di Casavatore. L'uomo è accusato, insieme ad altri due affiliati, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori edili della zona. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
5: Monica Sarnelli.
4: Lili Kanji.
6: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shantosa prediletta, a vita voglia di quando mi ributta.

da bocca, che passione attacca, ti fanno assai e più ricco, e tutto quanto il re, vincella tu marito.

0: Roma.
1: Lina Sastri, Tammurriata nera.
2: È nata una creatura nera e a mamma o chiama Gira. Sì, signor, o chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù o chiama Ciccio, o un tuona. Cadù o chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera. Con ma che?
3: Questo ritmo si chiama tammurriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mario da Vinci. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco, Ninuccia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
2: Sergio Bruni, ti voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Raffaella De Simone, A prima innamorata.

Amore, una volta mappola trema con l'aria, ma tutti nudo non può vendere. Cazzo sta fendana, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'uomo da fare un male.

sette rambe, sette lume, sta finestra in cielo sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a pannetto consuma. Taglia e scinde,

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, basti via. E catarro è un segnale, lo stornuda coppa, e sì, lo stornuda tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella sta. Ma a me, non lo sa morto, chi l'è guappo e bene e male. Quando è a sera in tuo giardino, scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il capo della CIA a Mosca per chiedere alla Russia di non attaccare i paesi NATO. Il clamoroso retroscena rivelato dal Wall Street Journal il giorno dopo la visita di John Ratcliffe a Mosca. Putin è frustrato, prepara il colpo di grazia all'Ucraina, dicono gli osservatori, non escludendo che pensi anche all'atomica tattica. Quella di Ratcliffe, un'attività di routine, era stata la rassicurante spiegazione di Trump. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti, 1000 dispersi per l'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio in quota. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione che ha colpito la regione potrebbero aver formato dighe naturali a rischio cedimento. L'arte contemporanea perde un'icona, si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico, ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annamora.
4: Agnello Califano, Carmela Mie.

0: Aurelio Fierro. Serenatella shue shue.
1: Ha detto, cuore mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto solo tu curriva. E sa fa un tenerì una canzone. E i sottorni da ca, con sta chitarra mia, per ta cantare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ina la Mara. Tiempo bello.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Sergio Bruni, come si canta a Napoli?

basta solamente una mandolina per vanta i trezzabella e l'occhio rosso. Nari e sardina, nu filevus, nu cor ardente. Caride, chiagna, vo sembra cantare.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Mario Maglione, Napoli è una canzone.

0: nuova compagnia canto popolare. Arumb Deschugniz.
1: Bestia Arumb Deschugniz.
2: Casa Palla Tito Pi.
1: Nuova dama.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Si teme che possa cedere il lago di sbarramento che si è creato a monte dell'area alluvionata. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, con punte fino a 40 gradi, pollini rossi in 3 città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'AFA è prevista da domenica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
4: Domenico Modugno. O sole mio.

0: Gabriele Vanorio, a canzone da felicità.
1: Glu glu glu, como palum, Isu. E tu, abbracciata a me, una torturella, sì. Canta, canta, canta chi vuoi cantà. Questa è a canzone da felicità.

Maria se ne hanno ruto in le braccia, mi è caduto e mi ha passato e mi l'ha detto sì. Poi non stanno a sentire, poi stella lì sa sapere, non c'è stanno.

0: non toccano mai più palice me.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Santino Tedone Pippo Caruso, Ispingola francese.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Fonò la band. E se non fosse vero?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
1: Mario Merola, coro forastier.
2: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio o cuore mio po' forastiera. Signori, quando riuscite, ribellizzi sta città. Signori, chi può fa fa, e non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

da del piccerino, Casio dice na papà, chi sa come va a fornire. Stai sempre ca, puntata ca, mi sa sta via.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mirna Doris, Reginella.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Orchestra italiana napoletana. Cor in grat.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

dillo con questi musica frantiera.

spagnolo, si parigino, la gente crede che è nuvino. Non potiggerò che me ha scoperto.

più appassionata e più bella ambita canta da me.

0: Nino Taranto. Che lalla.
1: Che lalla, che lalla. Ma va ricenna, che mi vola sa. Se crede, che mi faccio sangamare. Se crede, che mi pazzisca. E poi mi spara. Che lalla, che lalla. Non sa che piacere che mi fa.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 11 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Lello di Domenico, canzone a Chiarastella.

0: saoule comme une vota. Saoule questo destino che mo vo accussi.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Nuova compagnia canto popolare. Cici Renella.

la tattia va a cavallo, ci c'era la tattia va a cavallo, tutta la tattia va a cavallo. E se ci chiede posa sotto la sala, chi c'è l'ugala del cicceronel? E se ci chiede posa sotto la sala, chi c'è l'ugala del cicceronel?

lovers'ere madu ina jiro nala dele magalini bajemi lovers'ere madu L'avem barra di magna veronale, chi sei gallone di Ciceronale. L'avem barra di magna veronale, chi sei gallina di Ciceronale. Ciceronale a voi, si coni bella. Ciceronale a voi, si coni bella. Ciceronale a tenevo una punta, mettevo da coppa da cibo da sotto. Ciceronale a tenevo una punta, mettevo da coppa da cibo da Non ti nevo tu mangi canale, chissà la botte di Ciceronale. Ma non ti nevo tu mangi canale, chissà la botte di Ciceronale. Ciceronale a voi, si vuole bella. Ciceronale a voi, si vuole bella. E Ciceronale ti nevo un culo che pareva un comodatore. E Ciceronale ti nevo un culo che pareva un comodatore.

mago de Gustavo Volanda. Que el chicharro en la tenía buena mago y pensaba la mago de Gustavo Volanda. Non vedevo gli ossi di palla, chissà la vacca del Cicerarello. Ma non vedevo gli ossi di palla, chissà la vacca del Cicerarello. Cicerarello, amore, si può rifare.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Lucia Enrico, Maggio sei tu.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Antonio Buonomo. Bella.
2: Tenevo una passione e mi lassata. Tenevo una speranza e si è perduta. Ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli bella.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Tito Schipa, chi se non scorda più.
2: Chi se ne scorda chiù e che la sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un aniello che la manecera, corre cambrugio a chi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Sergio Bruni. Nasire Maggio.

Quintetto a Pizzikonomos. Ataz e caffè. Vorrei sapere che se mi dite facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei vi presentate. E mo non saggio se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida. Tazzi caffè parito.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Aureliano Pertile, Num Shetah.

Poi sulla sera cada braccia Napolo, cuda guardata cruda. E vai tu vanta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce cada figlio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

La taglia un paradiso e taglia maglia, sullo te dice la voglio cantare. Qua faccio il numero con barca all'estero.

a zoica di salvoccio ma può leggere a tecca di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso la voce amanda che il nostro ci avvicina puntualmente, e smania, e desiderievo.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupilla, che bellezza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: carra sumilla femmana, amore tuo sacra, sanna.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Lello di Domenico, a canzone Napoli.

0: tavolo bello, io si sempre tu, si sempre tu.
1: Gilda Mignonette, Mandolinate il migrante.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il disastro in Nepal, sale ancora il numero dei corpi recuperati, molti dispersi. Nicola Compagnone.
3: Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. 270 i corpi recuperati, oltre 1300 i dispersi, di cui 517 stranieri. Per la Repubblica ci sarebbero anche due italiani. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena che spazza via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise e sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo, durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Svolta nelle indagini su Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio il compagno. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming.
5: Giovanna, indifferentemente.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Gabriele Vanorio. Come se canta a Napoli.
2: E basta solamente una mandolina per vantà il trezza bella e l'occhio rosa. Nari e sardina, nu file voce, nu cor ardente. Caride e chiagna, vo sembra cantà.

0: Canzoni napoletane, anima e cora.
1: Gabriella Ferri, O sole mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in cui il caldo si intensificherà ulteriormente al centro-sud, temperature in aumento, con l'apice di questa ondata di calore che verrà raggiunto tra venerdì e sabato, valori anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, quest'oggi di Sicilia e Sardegna, poi domani anche sulle aree interne delle altre regioni meridionali. Avremo il passaggio a più di qualche velatura, qualche addensamento irregolare, specie in Sardegna, sulle aree tirreniche, mentre al nord farà un po' meno caldo, anche lì temperature in aumento, ma con valori più contenuti al nord del Po, si sta sotto i 32-33 gradi. Avremo anche un po' di variabilità, specialmente al nord-ovest e sulle Alpi, ma con bassa probabilità di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Sergio Bruni, Lusingama.

0: Concetta Barra, canzone della zingara.
1: Matalè, chiavo vergine e chi brena. Ui, Matalè, da sta fortuna scavazza. A te, casizzitella, tu dongo stu consiglia. Capura si so zingara, so stata mamma e figlia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Enzo Limbo, Malinconica Autunna.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Mario Lanza, Maria Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il disastro in Nepal, sale ancora il numero dei corpi recuperati, molti dispersi. Nicola Compagnone.
3: Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. 270 i corpi recuperati, oltre 1300 i dispersi, di cui 517 stranieri. Per la Repubblica ci sarebbero anche due italiani. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena che spazza via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise e sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Svolta nelle indagini su Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio il compagno. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
5: Monica Sarnelli. A più bella.
6: Tu sei la più bella cosa che c'è in questo paese. Tu sei come una rosa, rosa magista. Sti carne profumata, ma mettono dentro il tuo cuore come fossero l'essenza. E chi sta amore?

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Luciano Taglioli. Mi son briagate sola.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Guapparia.

Quando sanna vanetta parta mia, e lo chiugua beva sanità.

Io metto un grosso a chi, ma mi sangrocia. Perché non bacio a tempo mandolino, perché a chitarra non si fa sentire. Ma con chiagna tutta con certina.

0: Sergio Bruni, com facet mammat.
1: Non c'è bisogno di zincare, quando vina, con c'è, come facet mammat, o saccio meglio di te. Vuoi sapere che non c'è mettete? Ma te dico tutto cosa. Nu panare, china, tutti fra.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Franco Cipriani, A Serenata di Rose.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Amedeo Pariante, e Spingolo francese.

di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese.

notte dormi visti o paese, casi da prore un asembro accise. Hai rispondetto a già pazienza scusa, ma tenga innamorato sto paese. Hai rispondetto a già pazienza scusa.

bella. E sì, chi sto qualcuno fosse amore, cagna con

casa per me. Non voglio più anni più. Lucky.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mirna Doris. Core spezzato.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Gabriele Vanorio, cora furastiera. Quante coppie innamorata, fino a tarda, in tale sta. E chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cora mia po' furastiera. Signori, quando riuscite, ribellizzi sta città. Signori, chi buffa fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cora, non è furastiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il disastro in Nepal, sale ancora il numero dei corpi recuperati, molti dispersi. Nicola Compagnone.
3: Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. 270 i corpi recuperati, oltre 1300 i dispersi, di cui 517 stranieri. Per la Repubblica ci sarebbero anche due italiani. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena che spazza via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise e sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo, durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Svolta nelle indagini su Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio il compagno. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Dana Ghia. Scurdammaso i cosorumun.

0: canzoni napoletane e Stelle Napoli.
1: Giulietta Sacco, o paese do sola.

0: Ria Rosa, Frascanova.
1: La prima appiccicata è sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore, io così sto, mi piace parlare chiaro, io sì non sposo.

e fatto chiacchiarù, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io so figlio d'ancora con le stelle raccarda. Tu sparisse e t'ammalisse come me una potrua, che t'arraggia e cazzà.

Ma sei giunto? E un po' cagnamo a frasca. Sì, io tengo pronto una murata fresca. Ven a parla con mamma o giorni pasca. E che tu possa spazi ti capisco, voglio filo ritto, asino tua busta. Ne va sapere qualche buon guida. Il tuo figlio l'angolo voglio stelle per scarta. Tu sparisce e t'ammalisce, un menne una potrua.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gilda Mignonette, a Cartolini Napoli.

0: Nino Taranto. O sospira.
1: Sì, mamma te, t'ha fatto con l'abbondanza. Sti suttanella stretta, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i bocca rossa, che sfizia, i tuoi sa.

caroce roce mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisce il gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Sei una bontà.

poi Bocca Rossa che sfizia e va sa. Sina popata e tutto vicinato, sospira e fa, ah, sei una bontà. Tu si impasta di mele e fronne rose, sti fosse dell'infaccia mi fanno sfranzia, e te volessero a 3000 vasi. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba. Tu guardo sarte tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilette. E sturandiel che faccio e che fungiel, sospira e fa, ah, sei una

0: oi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Giacomo Rondinella, Santa Lucia lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Marino Marini, na voce, na chitarra.
3: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia quante scombinate.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Lina Sastri. Tutta

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Clara Graziano. Preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Tito Schipa.
2: Coron grata.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Egisto Sarnelli, Commu Zucker.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ci sono 3 italiani dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Sale a 362 il bilancio provvisorio delle vittime, ci sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Dipendenza da social, Meta paga 18 miliardi di dollari in un patteggiamento nella causa intentata da decine di stati americani con l'accusa di manipolare e creare dipendenza nei giovanissimi. Il colosso di Facebook e Instagram promette misure per tutelare i minori. C'è un indagato per il caso di Noemi Pellizzari, la 33enne trovata impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane. E alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic, sconfitte in finale dai cechi Mukova Mensik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Bruno Venturini, Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Ilona Tocodi, senza nessuna.

0: Domenico Modugno. Io, mamma, e tu.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento. E non portare nessuno appresso a te. E invece no. Nu frate, na sor, na nepote. Solo non stai mai una volta. Ascimma sempre a tre. Ti avevo

0: quest'altro giovino gli so bisnonno. Si è tornato proprio molto ospitale.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Mario San Marco. Un solo

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutte i giorni ma tanto sta, come si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. Un russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo vorrei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fa da tre, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe il sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il Novecento, oh, dove c'è la libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48, un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me, ma lo stomaco con te, e invece per dispietto voglio fumare, io russo un coppa all'ognaggiata lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare. Con un volte costumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella. E sta gonnella ha messo un gol a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va. O tennis la pelota, l'ippodroma palla a nuoto. Anche questo lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. E tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è. Specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu. Come chiara la piscina, che dolcezza che mi su. Ah, oh, preferisco il Novecento. Ah, oh, come bella libertà. Voglio fumare. Che male c'è, una spaccata originale. Non mi devo combinare. Voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, oh, preferisco il Novecento. Ah, oh, come bella libertà. Ah, oh, ah. Oh.
3: Giacomo Rondinella, Luna Russa.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Sergio Bruni. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo D'Ambrosio. Tup tup.

0: Buonanotte. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Mario Lanza, Nasiri Maggia. Tu, ma decista sì Nasiri Maggia, e mo ti no curaggi me la sa, sto che tu non so sincero, come quando mi incontrasta, come quando mi decista, voglio bene solo a te. E tra man, ma giuraste, con una mano in coppa cuore, non si scorta, o primo amore.

0: Daniele Pace, Piccirè.
1: Piccirè, quanto è grande.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nell'alluvione che ha travolto il nord del Nepal. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 morti il bilancio accertato. È morto in un ospedale penitenziario dell'AIA Ratko Mladic, 84enne ex leader militare serbo bosniaco, che stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini di guerra. Ad aprile era stato colpito da un ictus in carcere. La Russia smentisce l'intenzione di attaccare paesi NATO dopo che, secondo la stampa americana, il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi. Nel contempo avverte che qualunque presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, accertate violenze da parte dell'uomo anche nei confronti della moglie e altri figli. Calcio alle 18, il sorteggio della prima fase di Champions League, che stabilirà le 8 partite da disputare per ognuna delle 36 squadre qualificate, 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Aurelio Fierro e Spingule Francese.
4: Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regnere i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tito Schipa. Come facetta, mamma?

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette. La miniera saratana tutta fatta a filigrana, ce volette per sti prezze che passano.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fonò la band. Maria Marì.

piccola modella, romanzetta di grilla, ma per tenere così. E proprio dentro a casa, non c'è più da scusa, e trovami lì scusa, di scendere e stai

smanieva signori spien non sa che lo fa bella figura da vi piace compare tu ma porto capire guarda cazzutella e invece carmona ma ti fai chiamare a me me la sei però però quando ti piace pizza e allucca

Viene Manzon, non mi sciata, fammi pazzi. Insieme con te, ti voglio solo a te. Viene Manzon, sì, viene Manzon.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini. Napolo casa ne va.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Lanza torna su Rient.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Tullio Pane. Serenata a Surriente.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Anna Magnani, U Conte Maria Rosa.
2: Di Maria Rose che su cari,
3: su cari, su cari. Maria Rose che su cari. Dice a ta mamma, guardati in due specchi. Cassosti, lui canale sotto all'uoglia. La scornerà con me, povera vecchia.
2: Abril, abril, oi ma. Abril, abril, oi ma. Dici se sta attacchiendo figlia mia, cosa le può far male in tale sta. E attiende a te quando è Natale fa freddo pavia. Ma perché tua primavera non dici sta chi sto cuore sta attacchiendo per l'amore che d'abril a forno va. Buona gente, oh Gunde Maria Rose, chi stucca, chi stucca, chi stucca.
1: Angela Luce, Nemica.

0: Nino Taranto. E allora? Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miezza, a dinte e fora, quando alla via Partenope s'aietta una signora. E allora? E allora io dissi subito: signor, segga qua.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a miezza d'India fora, quando alla via Partenope

ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta s'accomodai a signore. E allora, dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, chi coscerà signore. E allora, dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora, poi ad un anno.

E allora senza scrupoli ma comincia a lanzà, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto da signora. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiedemi in da camera, e s'assottaia signora. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una panzata di spirito disse io ma non è ora, e il cameriere pratico: pardon signor. E allora lei fa: sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon ore, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione, flora, e

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nell'alluvione che ha travolto il nord del Nepal. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 morti il bilancio accertato. È morto in un ospedale penitenziario dell'AIA Ratko Mladic, 84enne ex leader militare serbo bosniaco, che stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini di guerra. Ad aprile era stato colpito da un ictus in carcere. La Russia smentisce l'intenzione di attaccare paesi NATO dopo che, secondo la stampa americana, il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi. Nel contempo avverte che qualunque presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, accertate violenze da parte dell'uomo anche nei confronti della moglie e altri figli. Calcio alle 18, il sorteggio della prima fase di Champions League, che stabilirà le 8 partite da disputare per ognuna delle 36 squadre qualificate, 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giuni Russo, Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Mario Pasqualillo, Pina alla Mara, Dringate, Dra.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
1: Sto cuore carme.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa più.
1: E perché?
2: Tutta bonna sta bella acquaiola.

0: questo nu giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: fatto una bella surdata, si è fermata vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamanelli dall'acqua si gela.
0: Si mastiene da un poco Carmela, da un poco Carmela, da un poco Carmela. Mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Caporano non è cosa.
0: A bocche. E mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Caporano non è cosa perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: A bocche.
1: Perché?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Mario Merola, io, la chitarra a luna.
2: Vattenna, coro mia, vattenna sola, e vi sull'agna. Chissà, te cagna mo così figliola, chissà, è già che tu sei nata cantatore. Va e canta se stai triste o in buon umore. Canta per te e non chiamare nessuno. Tu, la chitarra e la luna.

0: canzoni napoletane. Ma sono innamorate te.
1: Gabriele Vanorio, cor forastiera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: GG di Giacomo, Guaglione.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Alberto Berri. Vorria.

0: nuova compagnia canto popolare. Arumb Descugniz.
1: Orilorgia. Oh, capisco perché cerchi non lo trova. Steva a Pisa, è ghiuto frisca. C'è rimasta solo uova.
2: Bestia Arumb Descugniz.
3: Casa palla tutta vita.
2: Uova da

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tito Schipa. Dici t'ingello voi,

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Richard Leach and John Sfiore. Senza nessuno.

nem na saliette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato e chiù dispiette, parmen un po'.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana di ieri nel nord del Nepal non c'è stato alcun terremoto, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 263 morti. Caro carburanti, dopo la nuova proroga al taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione. Ritrovato senza vita nei boschi dell'Abetone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da due giorni. Dai primi accertamenti l'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. Yael Trepi lascia l'ospedale di Sassari, dove era ricoverato dal 17 agosto dopo aver rischiato di annegare in piscina. Il 20enne calciatore del Cagliari è in buone condizioni, si legge nella nota dei sanitari. L'UEFA valuta una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il progetto di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale USA l'accesso a documenti che proverebbero interessi personali di Infantino nell'operazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
3: Giuni Russo, a più bella.

sia più bella cosa che tene sto paese. Tu sei come una rosa, rosa maggis, sti carne profumata, ma mettena dentro il cuore come fossero l'essenza. E chi sta

0: Gabriele Vanorio, Tarantella Luciana.
1: Ma che steve rimara con maddur stasera? Tutto munna, ma pare più schit e più allir. Non saccio un po' chi. Vieni qua, Luciana. Tu, ancora a spadella porta d'inti e capilla, sa femmana bella che hai voglia vedere.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutto, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi ha fatto un balè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Carlo Missaglia, Rondinella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Alberto Berri, sinceri.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Nuccia Bongiovanni, Biondolel.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Connie Francis, Come Back to Sorrento.
2: Guarda il mare com'è bello, ispira tanti sentimenti, come il tuo soave accento, che mi desto fa sognare. Dai giardini odor d'arancio, un profumo non va uguale per chi palpita d'amore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio De Sica, Venito Chiatamone.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 19. In punto.
1: Lina Cavalieri, Maria Marì.

0: Nino Taranto. Donna Rosa.
1: La donna è mobile, e questo lo so. E Donna Rosa fa la sdegnosa. Non è un segreto, e le prove vi do. Mando 1000 telegrammi, compro cesti di lillà, canto 100 serenate, tutti i giorni. Lei però fa maramea. E poi ritorna da mamma.
2: Di rimbetto al mio balcone sta a cucire Donna Rosa, una donna prosperosa, profumata, vaporosa.

felice, dovrebbe essere felice, te namo, vivi pace, te ne chillo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, con una moglie che è un tesoro, quella donna, quel

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Teddy Rino, Scapricciatiello.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Enzo Romagnoli, Ina chitarre a luna. Vattenna, coro mia, vattenna sola, e vi sulagna. Chissà, te cagna mo così figliola, chissà. E già che tu sei nata cantatore, va e canta se stai triste o in buon umore. Canta per te e non chiamare nessuno, tu, una chitarra e a luna.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Alberto Berri. Uè uè, che femmina!

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Oltre 360 morti e 1400 dispersi, il bilancio provvisorio della frana ieri nel nord del Tibet. Tra i dispersi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Israele ancora all'offensiva su più fronti, una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano. In Cisgiordania un attacco a colpi di pietra, aggrediti dai coloni anche tre giornalisti dell'agenzia France Press. Interrogatorio nel carcere di Rebibbia per due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. All'ingresso il loro avvocato ha tenuto a sottolineare la linea sull'aggravante del metodo mafioso.
3: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta. Per noi non dovrebbero stare qui in carcere, a prescindere già da tempo.
2: Calcio, sorteggiato il maxi girone di Champions League che prevede 8 incontri per ognuna delle 36 partecipanti. Spicca la doppia sfida alle italiane del Real Madrid che incrocerà Inter e Roma. Il Napoli trova City e Arsenal, per il Como Barcellona e Paris Saint-Germain. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Mario Abbate. Dicite in cielo voi.

0: Sergio Bruni. L'artro sul.
1: Istu cor è masti forcia, sempre in faccia a forgiatella, mena, umantece e martello. Tu nu cor, angatana. Ma però, stu cor è tuost, è nacciare consistente. Ca martiello e fuoco ardente non ci ponna fatica. Sta canzone, ven a te.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
2: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Potente ondata di caldo nella giornata di domani su buona parte dell'Italia, dall'Emilia Romagna al centro-sud, massime che oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Al nord, variabilità al nord-ovest sull'arco alpino con dei temporali tra mattinata e pomeriggio, altrove generale stabilità. Al centro Italia cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime che oscilleranno tra i 34 e i 40 gradi. Anche al sud sole o al più qualche nuvola di passaggio, caldo unico protagonista in alcune zone temperature localmente superiori ai 40 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Marisa del Frate, bena mia.
5: Oh bena mia, non si poteva dire una parola. Cercava prima i tutti e fa carriera. Per farla fare vita la signora. Quando la guardava, mentre cresceva, mezzo alla tesciura, e me la accarezzava con pensiero. E chi la guardava, e chi la voleva bene.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Peppino Gagliardi, Povero Cor.

0: Nino Taranto. Fatto fa foto.
1: M'ho comprato una Kodak, che appena tocca, tac, gira e molla, fa uno scat, e te cazzo un ritratto. T'avevo fa una foto, yam, fatela fa, bellezza mia.
2: Da che facciamo amore tutti e due, io non ho avuto un ritratto tu. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per fa. Ho comprato una Kodak che ha un appenato, tac, gira e molla, fa uno scat, e te cazzo un ritratto. Stavo fa fa una foto, stavo fa fa una foto, io amma fatelo fa bellezza mia. I metto a fuoco e ta, tu sei venuta già, fatto papo, fatto papo, fatto fotografa. Stavo fa fa una foto, io amma concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di che faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

sei cattiva. Ah, prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quanto ne vuoi fare?

0: Stavo babana cotta, stavo babana cotta, e amma vattella babba le famiglie. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto babba, fatto babba, fatto fotografia, e amma vattella babba fotografia. Una sola, e amma fatto babba, e fatto babba.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 21. In punto. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Tito Schipa, non è Carmela mia.

l'amore con me. Si la spina, si tormenta, si pena, ma non voglio nessuno.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Comma facetta mammata.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Mario Abate, Napolitanata.

fanciullo. Ci abbiamo spiegato o no? Tenete mente,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Franco Corelli. O paese do sole.

Santino Tedone Pippo Caruso. Serenatella Shui Shui. Ha detto, cuore mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha là fatto solo, tu corriva. E se fa un tenerì, una canzone. E io sono tornato qua, con sta chitarra mia, per ta cantà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Giacomo Rondinella. Lacrime napolitane.

0: cosa è dolce, che un dolce romena.
1: E babbo, ma ciò dica papela.
0: No, o segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caggia pa, caggia piglia, che ce vuole.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Nuccia Bongiovanni, na voce, na chitarra, io pochi luna. A bocca tua s'accosta più vicina, e tu ti stringi a me più appassionata, con una chitarra e una felice voce, con te vicina, canta, e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

marito che l'ha donata, ma parotella tanto che ha dovuto, però non te ne sangue in te vena, e sì che è lunga come

0: Bromotene revisionato di TB carbonato, borotal che semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, pigliate una pastiglia, sienta a me.
1: Tito Schipa. Ite vurria, vasà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Fred Bongusto, statto vicino a me.

0: Aurelio Fierro. Tammurriata nera.
1: È nata una creatura nera e a mamma lo chiama Gira. Sì, signor, lo chiama Gira. Sì, Gira, votasi. Cadù lo chiama Ciccio, onduona. Cadù lo chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Marcello Colasurdo. Candelora.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

quelle scuse fece parlare, che ne sempre roba stirà. Che le belle perciò ti piacciono, non t'importa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Nilla Pizzi, un mese del rose. Chist e un mese del rose. Chist e un mese l'amore. Se fa l'aria di rose. E nenna scontrosa. Scontrosa non è.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 agosto. Sono le ore 23 e un minuto. Giacomo Rondinella. Dici d'incella vuia.

decido me lo fa a capanzata quest'occhia rosa buia sola mi guardata la mamma.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: In Alamara. L'albergo e l'allegria.

0: Ah, che rit, mi spuso, pasca un morlicchio, e te mana dovuto.
1: Tito Schipa torna.

0: Nino Delli. Com'è bella stagione!
1: Ah, com'è bella stagione! Senza lampa, senza tuona, senza vient a cammanà. Ma si fa caldo a mattina. Fai un bagno a mergellì. Ti rifrisco la palla. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro. E una zatella bionda affianca a te.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Carlo Missaglia, Sarrà chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
3: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dir? Tu romana ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non baglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, 21 pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulina, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lanzolo, 21 sputarolo, una gonna dopo bagna, nulla va di vestagna, Mariamto, Mariamto. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiusa te. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e mo nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, orda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesce minde in mano, due ruote mulignane, 3 kg di figo secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mattera fanilla, 60 capitun, una cascia maccarun, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 kg di farotta, 2 scatole biscotto, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 kg di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in corpo a te e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciurella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa muriaccita se a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, no quasi santo un mazzo, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 e più bucchine, 40 cartoline, due specchi e due scuvette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francesi, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casunette e sete sguardate avanti a rete, una paglia, nu cerotto, tu bello candelotto, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba in mano a me non la voglio chiudere.
2: Alberto Berri, O palloncino.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Anna Magnani. Agge perduto suon.
2: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettate spasema sto cuore. E voce notte.

amara e a gelosia che io tengo e te. E tremo, sto cuore mio, perché ha paura e ti lascia ha giù perduto il suo amico, questa felicità.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, Settembre con me. Londinella partenna, ha scritto Pusciel a Tia. E mo come dice a Dio, pure tu, parto tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so. Niente, non so niente, perché solo settembre resta con me.

0: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
1: Quando stai fuori sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così da cialeggia, fino a Roselle Maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mimì Ferrari, Agasciaforte.

vaca trovando una cascia forte e han divinato per non fa che. Non tengo titoli, non vi rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, o forse la già tenè. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Non c'è il re capillo, non corne coral, ed il becco del pappagallo, che noi perdemmo nel 23.

lo ricordi che in Gattaforte solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole micce, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

svaca, truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho bagati. Certe reliquie, certi cimeli, siete in aporo bonno sparì, son Casimiro martire, sta cascia fammi venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scrittero sì la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fracchisciato con

Più lontano ma stai, più vicino ti sento. Chissà che sto momento tu accappi.

Te voglio, te penso, te chiamo, te vedo, te sento, te sogno.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 agosto. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Renato Carosone, Torero.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fausto Cigliano, Napoli e Sorrento.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Franco Ricci, Desideria e Sola.
2: Ui urna che mi scrive una parola e che mi dai la speranza, devo dire. Dentro sto cielo nero spunto un sole che viene e da calore mbiette a me. Sto cor, sto scemi cor, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Silvana Martino. Fresca, fresca.

asciuta si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: sapere. Questo caldo casa amore, stando fresca ricchia amore.
1: Cristina Fontanelli.

0: canzoni napoletane. Voglio a te.
1: Vittorio De Sica. Addio felice.

io t'ho passato, non mi curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parito tu, mo piange, ma tu piante una

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Vittorio Parisi, Arretrati.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci e Costa, Napolitanata.

0: Antonella D'Agostino. A canzone da felicità.
1: Glu glu glu, como palum, Isù. E tu, abbracciata a me, una torturella, sì. Canta, canta, canta chi vuo cantà. Questa è la canzone da felicità.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo. Napolo casa ne va.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 agosto. È l'una. È tre minuti.
1: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

per esempio. Aiero io erne noi che si ma bittetate, ma non pezza ne andurate, che sapeva mi sessà. Ma portavano un carpino, piccerillo, piccerillo, che lo vedo che sandillo si fermavano a guardare. Non appena andava a destra, salvo un vaia, e io dicendo...

una davvero stamattina, una veste seta fina, che la forza può portare, ma c'è la stuga di un signore, da patano surda di ella, a un bello muratiello, la giunta di

0: che ti ha schizzato non mi fide sopportare.
1: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.

0: ma sta canna è una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
1: Senta me va ta cucca, senta me va ta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline glicero fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia di una pastiglia sientami.
2: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
3: Romano Zanotti. Mi son briacati sul.
4: Mi son briacati sul, mi son briacati mare. Il l'occhio, ist figliolo, rivarchi di lampar. Mi tremmana e parola. E voi sapevo che mi son briacati sul, mi son briacati ti.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Maria Paris, mandulinate Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Napoli Casanova.
2: E so sbarcato in terra marchiare, tre cumiti le vascia sanità, sotto i coppi innamorati.

0: Nino Taranto. Agata.
1: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. O portiere da nicchiava, dove è andata? A salì.

tre anni o porto sempre a casa. Voleva fa' sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e mi ha detto, musatore, non vuoi pozzare a reputà, l'aggio troppo a reputà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere di nicchiavo, dove è andato?

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Irene Fargo, ad Artolini Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Roberto Murolo, Palomme Notte.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 28 agosto. Sono le ore 2:02.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Vittorio Parisi, bionda non chiagnera.
3: Ah, se l'amore vuoi tornare, se l'amore vuoi cantare, può fare quello che vuoi.
2: Ah, tu mi pensa sempre a me, come mi pensa sempre a te, non ti scimbagano.

dispettosa si gagna paese non torna mai più. Bionda a barra la cosa, ma sposa l'inglese, ma